0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 2 e 28 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Grandi successi? Con Radio Gibson uno tira l'altro.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 52 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.
2: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

to remember. Need to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 38 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Parlami, vedrai che nodi passano dai pettini.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: And it goes.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 2 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibbs. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 27 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
2: Ho visto

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 14 minuti.

Radio Gibson Music. Radio Gibson.

0: Lego. Lego.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta Lego. La differenza. Ascolta Radio Ghizzo Music. Make a difference.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5:39.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Music.
0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6.
2: Tra poco.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh. Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma siamo comandati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
1: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 6 e 22 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità.

to Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 6 e 45 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Let's go.
1: Radio Gibbs.
2: New music. New music.
3: Let's go. Sounds good.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima. Yup.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 10 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.
2: E non cambiare discorso se mi

0: Gibson. New music. Radio Gibson, musica da vivere.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibson.
1: Music.
0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.
1: Penso che un sogno para

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 4 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Tu di me e questo tempo. Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere.

0: Gibson.
1: It's a Remember.
2: It's a Remember.
1: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 8 e 28 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: È arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica richiesta. I saluti e gli auguri. Le news in tempo reale. Tutte le novità che cerchi. I programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale. Finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Chi nasce Ariete lo sa, la vita non va aspettata, va agguantata per le corna. Oggi sembra uno di quei giorni in cui l'energia vibra nell'aria e ogni dettaglio, anche quello più banale, sembra gridare buttati. Curiosi di scoprire cosa vi riserva il cielo? La gelosia oggi pizzica, ma non morde davvero. Potrebbero nascere micro discussioni che si risolvono con un bacio rubato. L'inaspettato è la parola chiave, soprattutto nelle uscite a sorpresa. Toro. Oggi per il toro si apre una giornata ricca di sfumature, quelle che solo chi ha uno sguardo attento ai dettagli può cogliere davvero. Ci sono giornate in cui serve solo pazienza, altre invece come oggi in cui le stelle sembrano voler mescolare le carte del destino. Meglio non fossilizzarsi, a volte funziona lasciarsi sorprendere, chiudere gli occhi per un secondo e vedere quello che succede.

0: Gemelli, oggi si balla sulle nuvole. Le energie sono frizzanti, si sentono come bollicine che salgono su per la schiena. Giornata di piccole sorprese, occhi lucidi su ogni piano, sentimenti, occasioni, portafogli, insomma, un giorno che somiglia più a una playlist shuffle che a una noiosa routine. Ok dettagli, fai attenzione a segnali e coincidenze. Prendi nota su appuntamenti saltati. Dietro una porta chiusa, spesso si nasconde un altro ingresso. Cancro. Chi nasce sotto il segno del cancro oggi si trova davanti ad una giornata con vibrazioni tutte particolari. Forse perché la luna si sa gioca trucchi strani proprio quando meno te l'aspetti, un po' come aprire il cassetto delle sorprese e trovarci dentro una risata, una chiacchiera, un pensiero malinconico. Ogni sfaccettatura del cancro si accende, c'è voglia di cambiamento ma anche il bisogno di sentirsi protetti. Qualcuno dirà, soliti alti e bassi da segno d'acqua, ma oggi è diverso, basta una scintilla per cambiare tutto. Leone, un'aria fresca, un po' elettrica, aleggia sulle spalle del leone. Oggi si sente decisamente l'effetto delle stelle che spingono a mordere la vita, quasi a volerla sbranare tutta in una volta. Ma la domanda sorge spontanea, dove conviene spingere di più? Amore, fortuna, soldi? Scivoliamo dentro le pieghe della giornata come quando cerchi quel vestito perfetto nell'armadio e alla fine lo trovi. Vergine. La giornata della Vergine si apre come una pagina bianca tutta da scrivere. Ti sembra di avere il controllo, eppure basta un piccolo cambio di prospettiva per vedere colori nuovi dappertutto. Occhi aperti e fiuto da segugio astrale, il cielo lancia segnali, serve solo saperli cogliere. Qualcosa bolle in pentola tra sogni e realtà, proprio come quando pensavi fosse già tutto scritto. E allora, lasciati stupire. Bilancia. La giornata si apre con il classico brivido di aria di cambiamento per la bilancia. L'equilibrio? Beh, oggi sembra più una scacchiera in penombra che una linea dritta a prova di sbadigli. Occhi ben aperti, perché bastano un paio di dettagli e tutto, chiacchiere, cuore, portafoglio, può prendere una piega diversa dal previsto. Bilancia, oggi il cielo ti vuole protagonista, non spettatore. Scorpione. Oggi lo scorpione sente le onde di energia muoversi sotto pelle come vibrazioni di un basso che anticipa la canzone preferita. Nell'aria si percepisce il profumo del cambiamento, quei dettagli che cambiano la direzione della giornata senza preavviso. Attenzione, la luna trama e le stelle sembrano voler sorprendere con colpi di scena gustosi. Sagittario, sole, vento e quella voglia di stropicciarsi gli occhi davanti a un cielo nuovo. Oggi il Sagittario sa che può essere protagonista, un po' come chi esce di casa senza ombrello aspettandosi la pioggia e trova invece un raggio di sole che dà speranza. I pianeti stanno muovendo i loro fili per regalare al Sagittario spunti inattesi in amore, colpi di scena sul fronte della fortuna e qualche segnale curioso sul denaro. Vediamo cosa succede nei dettagli, cosa mettere in valigia per affrontare questa giornata e magari spianare la strada a delle belle sorprese. Capricorno, piccoli segnali, grandi cambiamenti. Oggi il Capricorno potrebbe trovarsi davanti a giornate che sembrano normali all'apparenza ma che in realtà nascondono trabocchetti e occasioni sotto il tappeto, come quando trovi una monetina in fondo al divano. Le stelle suggeriscono prendi fiato, osserva, lasciati sorprendere e nel dubbio ascolta di più gli sguardi che le parole. A volte però chi ti sta attorno si esprime meglio con un silenzio. Acquario. Quando arriva una giornata con l'aria che scoppietta di novità, come quando apri la finestra e fuori piove, il segno dell'acquario può aspettarsi quell'elettricità sotto pelle che fa venire voglia di buttarsi e di vedere che cosa succede. Oggi l'aria di sorprese, un po' come quando ti trovi una canzone che non sentivi da anni e ti scatta il sorriso, la magia. Stavolta è anche nei dettagli. Pesci. C'è nell'aria quello strano profumo di sorprese che solo giornate come queste riescono a portare. I pesci oggi sembrano onde leggere che si rincorrono sulla riva, pieni di desideri e qualche piccola ansia sotto pelle. Meglio cambiare rotta o fidarsi delle correnti? La giornata promette sensazioni intense, qualche incontro, magari curioso, che lascia il segno sul cuore come una piccola venatura d'oro. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Radio Gibson, più l'ascolti e più ti piace.
3: Radio Gibson, music. Radio Gibson, ma che dici?

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9 epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guyana si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese. E sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori dagli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
1: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela i soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
0: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
2: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
0: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato. Il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
3: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio della D, Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma. Rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di controllo contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
5: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
6: Radio Gibson.
7: Sveglia Fatri, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto 1000 drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non

0: Sabato 27 giugno 2026 la chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "occhio non vede, cuore non duole" racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Jani, nel 1955, e Fabrizio Biggio, nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio, nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo, nel 1963, e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.
2: Sei un DJ, uno speaker. Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
3: www.radiogibson.net.
2: Contattaci.
4: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
4: Sono le 9 e 8 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. No,

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 31 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: ...24 ore su 24 senza interruzioni... grande musica e i migliori speaker sempre con te...

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele per ora resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide per le strade. Proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti. Due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. 160 per parte sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata, anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzouddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
3: www.radiogibson.net. Musica fortissima!

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:58.

0: l'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Chi nasce Ariete lo sa, la vita non va aspettata, va agguantata per le corna. Oggi sembra uno di quei giorni in cui l'energia vibra nell'aria e ogni dettaglio, anche quello più banale, sembra gridare buttati. Curiosi di scoprire cosa vi riserva il cielo? La gelosia oggi pizzica, ma non morde davvero. Potrebbero nascere micro discussioni che si risolvono con un bacio rubato. L'inaspettato è la parola chiave, soprattutto nelle uscite a sorpresa. Toro. Oggi per il toro si apre una giornata ricca di sfumature, quelle che solo chi ha uno sguardo attento ai dettagli può cogliere davvero. Ci sono giornate in cui serve solo pazienza, altre invece come oggi in cui le stelle sembrano voler mescolare le carte del destino. Meglio non fossilizzarsi, a volte funziona lasciarsi sorprendere, chiudere gli occhi per un secondo e vedere quello che succede. Gemelli. Oggi si balla sulle nuvole, le energie sono frizzanti, si sentono come bollicine che salgono su per la schiena. Giornata di piccole sorprese, occhi lucidi su ogni piano, sentimenti, occasioni, portafogli, insomma, un giorno che somiglia più a una playlist shuffle che a una noiosa routine. Ok dettagli, fai attenzione a segnali e coincidenze, prendi nota su appuntamenti saltati, dietro una porta chiusa spesso si nasconde un altro ingresso. Cancro. Chi nasce sotto il segno del cancro oggi si trova davanti ad una giornata con vibrazioni tutte particolari. Forse perché la luna si sa gioca trucchi strani proprio quando meno te l'aspetti, un po' come aprire il cassetto delle sorprese e trovarci dentro una risata, una chiacchiera, un pensiero malinconico. Ogni sfaccettatura del cancro si accende, c'è voglia di cambiamento ma anche il bisogno di sentirsi protetti. Qualcuno dirà, soliti alti e bassi da segno d'acqua, ma oggi è diverso, basta una scintilla per cambiare tutto. Leone. Un'aria fresca, un po' elettrica, aleggia sulle spalle del leone. Oggi si sente decisamente l'effetto delle stelle che spingono a mordere la vita, quasi a volerla sbranare tutta in una volta. Ma la domanda sorge spontanea. Dove conviene spingere di più? Amore, fortuna, soldi? Scivoliamo dentro le pieghe della giornata come quando cerchi quel vestito perfetto nell'armadio e alla fine lo trovi. Vergine. La giornata della Vergine si apre come una pagina bianca tutta da scrivere. Ti sembra di avere il controllo, eppure basta un piccolo cambio di prospettiva per vedere colori nuovi dappertutto. Occhi aperti e fiuto da segugio astrale, il cielo lancia segnali, serve solo saperli cogliere. Qualcosa bolle in pentola tra sogni e realtà, proprio come quando pensavi fosse già tutto scritto. E allora, lasciati stupire. Bilancia. La giornata si apre con il classico brivido di aria di cambiamento per la bilancia. L'equilibrio? Beh, oggi sembra più una scacchiera in penombra che una linea dritta a prova di sbadigli. Occhi ben aperti, perché bastano un paio di dettagli e tutto, chiacchiere, cuore, portafoglio, può prendere una piega diversa dal previsto. Bilancia, oggi il cielo ti vuole protagonista, non spettatore. Scorpione. Oggi lo scorpione sente le onde di energia muoversi sotto pelle come vibrazioni di un basso che anticipa la canzone preferita. Nell'aria si percepisce il profumo del cambiamento, quei dettagli che cambiano la direzione della giornata senza preavviso. Attenzione, la luna trama e le stelle sembrano voler sorprendere con colpi di scena gustosi. Sagittario. Sole, vento e quella voglia di stropicciarsi gli occhi davanti a un cielo nuovo. Oggi il Sagittario sa che può essere protagonista, un po' come chi esce di casa senza ombrello aspettandosi la pioggia e trova invece un raggio di sole che dà speranza. I pianeti stanno muovendo i loro fili per regalare al Sagittario spunti inattesi in amore, colpi di scena sul fronte della fortuna e qualche segnale curioso sul denaro. Vediamo cosa succede nei dettagli, cosa mettere in valigia per affrontare questa giornata e magari spianare la strada a delle belle sorprese. Capricorno. Piccoli segnali, grandi cambiamenti. Oggi il Capricorno potrebbe trovarsi davanti a giornate che sembrano normali all'apparenza ma che in realtà nascondono trabocchetti e occasioni sotto il tappeto, come quando trovi una monetina in fondo al divano. Le stelle suggeriscono prendi fiato, osserva, lasciati sorprendere e nel dubbio ascolta di più gli sguardi che le parole. A volte però chi ti sta attorno si esprime meglio con un silenzio. Acquario. Quando arriva una giornata con l'aria che scoppietta di novità, come quando apri la finestra e fuori piove, il segno dell'acquario può aspettarsi quell'elettricità sotto pelle che fa venire voglia di buttarsi e di vedere che cosa succede. Oggi l'aria di sorprese, un po' come quando ti trovi una canzone che non sentivi da anni e ti scatta il sorriso, la magia. Stavolta è anche nei dettagli. Pesci, c'è nell'aria quello strano profumo di sorprese che solo giornate come queste riescono a portare. I pesci oggi sembrano onde leggere che si rincorrono sulla riva, pieni di desideri e qualche piccola ansia sotto pelle. Meglio cambiare rotta o fidarsi delle correnti? La giornata promette sensazioni intense, qualche incontro, magari curioso, che lascia il segno sul cuore come una piccola venatura d'oro. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: 24 ore al giorno. Radiogibson.net.
3: Radio Gibson.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 29 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: In sequenza continua.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Cobolli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232 km e mezzo l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo due capo di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno vi regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
2: Ci vuole passione con te.
1: Radio Gibson Music, la radio che cresce con te.
2: Grazie di esistere.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Roma. Siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 11 e 24 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia. Situazione ancora critica, rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

to Remember. Be to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11:50.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica dell'anima.

0: Gibson.
1: It's a Remember.
2: It's a Remember.
1: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 14 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
1: Canta che ti passa.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. radiogibson.net. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
1: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
0: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Sud, locomotiva d'Italia, PIL e occupazione crescono più che nel resto del paese, rileva l'Istat. Nicola Compagnone.
2: Il mezzogiorno cresce più del resto del paese. A certificare il dato sono le stime preliminari dell'Istat. Nel 2025 il PIL del Sud è aumentato dello 0,6%, superando la crescita nazionale che in volume sarà dello 0,5%, stesso dato nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Centro. A far da traino nel mezzogiorno è stato anche il mercato del lavoro. L'occupazione infatti è cresciuta dell'1,5%, ben oltre la media italiana dell'1,1%. Il Centro si allinea al dato nazionale, mentre il Nord-Ovest si ferma allo 0,9% e il Nord-Est allo 0,8%. I dati Istat fotografano a giugno anche un calo del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 93,4 punti a 92,4. Di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese, in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luci e ombre il commento del Codacons, che evidenzia la crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti sulla fiducia delle famiglie e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative dei cittadini.
0: Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
3: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione due risultati utili su tre grazie alla miglior differenza reti.
0: Infine il cinema, nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto e i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati, gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che nonostante la sua condizione viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo extralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
5: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
4: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
6: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Radio Gibson Music. Ready. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 13:06.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Faccio mamma non mamma finché non mi ami. Scorro per finché non mi parli.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Phil Gibson.
1: New music.
0: Grandi successi con Radio Gibson. Uno tira l'altro.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 57 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 25 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson. Radio Gibson.
1: Sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non ti

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sei partite per chiudere i gironi. Tra la sera e la notte italiana, il Mondiale vedrà completarsi il tabellone dei sedicesimi, con cui inizierà la fase a eliminazione diretta. Si parte alle 23 con l'Inghilterra che affronta Panama, già eliminata, in contemporanea Ghana-Croazia, per entrambe sedicesimi certi e con una vittoria. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. L'Argentina, già qualificata, lascia in panchina Messi per il match con la Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto del gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati su 3 grazie alla miglior differenza reti. Motomondiale dominio aprile nelle qualifiche MotoGP ad Assen. Domani alle 14 Jorge Martin scatterà in pole nel Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Hayao Ogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Tennis, due azzurri in campo oggi nell'esibizione sull'erba dell'Arlingham Club di Londra. Flavio Cobolli è opposto a Echeverri, Luciano Darderi contro Tsitsipas. Da lunedì il via Wimbledon. Alle 14.30 Jannik Sinner aprirà il programma del centrale contro Kecmanovic. Ciclismo sulle strade del Piemonte, si lotta per il titolo tricolore. Partita da Asti, la prova in linea uomini elite dei campionati italiani arriva a Cuneo dopo 232,5 km. Nuoto nel trofeo Sette Colli a Roma, prove generali degli europei di agosto a Parigi. Grande attesa per Sarah Curtis che dopo il record europeo nei 50 d'orso proverà a ritoccare il suo primato italiano nei 100 stile dalle 19 alle finali. Pallavolo, dopo 2 KO con Bulgaria e Ucraina, l'Italia ha rialzato la testa nella seconda tappa della Nations League maschile. Gli azzurri hanno battuto 3-7-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo.
1: Serviva, perché la classifica recitava 3 vittorie e 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'11esimo aveva i nostri stessi risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale, bisognava darlo contro una squadra che era sopra di noi e insomma l'abbiamo dato, quindi il morale fa tanto.
0: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Basket, ultimo test dell'Italia prima delle gare di qualificazione mondiale contro Islanda e Lituania, in programma la prossima settimana. Stasera a Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: www.radiogibson.net. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Grandi successi uno dietro l'altro.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Top 20.
1: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
2: Top 20. Grande musica per un grande weekend.

0: one team.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Top 20.
1: La classifica di Radio Gibson. Numero 15. Number 15.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. L'estate del turismo riscopre la passione per mappe e cartografia. Necessary Fiction, Maps, Art and Models of Our World è il titolo della mostra che accoglie turisti e appassionati nella suggestiva abbazia di San Gregorio a Venezia. Ma intanto, da questo weekend, tornano a casa nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora operante, due globi della prima metà del Settecento firmati da Johann Gabriel Doppelmayr. Tornano dopo un attento restauro realizzato da Francesca Telli.
1: Sono particolari perché la manifattura è veramente eccezionale, anche la conoscenza del cielo e della terra, se pensiamo che sono degli anni 20 del Settecento. Anche dal punto di vista tecnico sono state eseguite in maniera estremamente elegante, anche la finitura color ocra che li contraddistingue rispetto ad altri che non hanno questa finitura li rende estremamente raffinati. E con il restauro siamo riuscite ad arrivare a leggere perfettamente tutto quello che ha scritto su questi globi meravigliosi.
0: Il restauro è stato presentato alla Biblioteca di Cremona, che a sua volta conserva altri due famosi globi, oltre ad altri tesori. L'altra specialista della conservazione, Roberta Bulzoni.
2: Partiamo dai due globi cinquecenteschi di Mercatore, due opere molto rare, per poi proseguire con il rotulo 400 pergamenaceo che è stato recentemente restaurato, 6 metri abbondanti di lunghezza, e poi numerosissimi manoscritti preziosi e delle incisioni, da non dimenticare i meravigliosi Rembrandt.
0: Infine nuove mappe e indicazioni di viaggio all'Ulisse Fest, festival organizzato da Lonely Planet che quest'anno si svolge dal 10 al 12 luglio a Genova. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
3: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Jackie!

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.

0: è Radio Gibson Music.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dopo il Gran Premio del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capo meccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
0: Questa è Radio Gibson Music.
13: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

0: letteralmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16:27.

dei giorni d'oggi. Ad esempio, in sottofondo c'è il mio nuovo disco. Nel weekend, tra venerdì e lunedì, siamo arrivati addirittura al numero 1 dell'iTunes Dance Chart. Il remix? No! È la cover di Alghero. La cover di un grande successo di 40 anni fa, che noi abbiamo portato.

E chi glielo dice? Hanno suonato al citofono invece di arrivare il mio amico Benny. Invece di arrivare il mio amico Benny, è arrivato un altro ospite che tra poco poi vi faccio salutare, che è venuto a trovarci oggi in studio. Vabbè, dobbiamo mixarla così, veloce veloce. Era Alghero 2026, la versione KJ Freak, la versione cover, Zio Peter KJ Freak, cantata da Simo Lu, dalla Sardegna, direttamente da Cagliari.

perché molti di voi magari non sanno che KJ Freak negli anni 90 ha fatto anche tanti successi, tra cui aveva suonato il pezzo dei Technotronic. Il suonino dei Technotronic l'aveva proprio inventato lui. E lui, in questo momento, oltre ad Alghero, ha fatto anche San Salvador. Noi ascoltiamo l'originale, però, tra virgolette l'originale.

Perché ho detto originale, quasi originale? Perché ovviamente quando fai una cover, fai una cover, quindi non è originale, la fai ricantare, e quella è la storia anche di Alghero, ma anche di San Salvador, fatta da KJ Freak. Mi raccomando, i termini sono importanti, eh? Quindi cover di KJ Freak. Questa invece non è una cover, perché i Moonlight nel 2004 hanno utilizzato la parte originale degli Azoto. E infatti hanno utilizzato proprio come nome progetto Moonlight vs Azoto con San Salvador. Quindi 22 anni fa, nell'estate 2004, ballavamo questa qui, ragazzi.

mi immagino già lunedì sera alle ore 21 quando andrà questa puntata in premiere su YouTube, quindi salutiamo coloro che sono collegati. C'è un curiosone che si chiama Tony77, che saluto, troppo simpatico, dirà: ah, non ha suonato l'ospite, ha suonato un'altra persona, vogliamo sapere chi è. Allora vi dico che si chiama Ermanno e arriva da Varese, e tra poco vi faccio salutare anche Ermanno, entrerà un attimo in diretta a fare un saluto. Curiosone.

ormai il 90 all'ora si sta un po' evolvendo. Non stiamo suonando solamente dischi degli anni 90 e 2000, ma nell'ultima stagione, soprattutto nelle ultime due, da quando abbiamo iniziato a fare un po' di remix, li stiamo suonando qualche pezzo, sempre Italo Dance, New Disco, quello che piace a noi, insomma. Però ogni tanto dobbiamo ricordarci che si chiama 90 all'ora il nostro appuntamento, quindi dobbiamo suonarvi i dischi che hanno fatto successo. Questa è una puntata dedicata alle

di Castellari, ospite con noi in puntata. Ovviamente erano le prime puntate di 90 all'ora, no? Quindi lui ha fatto dei complimenti per il programma, mi ha detto uno devi preparare, però è più bravo a parlare che a mixare, eh? Zio, quando vuoi vieni qua e la facciamo insieme. Quindi ti sfido, hai capito? Ah, ti sfido. Ah, fai bravo, fai. Dal 1992

0: 2026. Torniamo tra poco, è appena iniziato 90 all'ora, anche perché tra poco vi faccio conoscere l'ospite di oggi che è venuto a trovarci, Ermanno da Varese. State lì.
1: Radio Gibson.
2: Radio Gibson Music.

dobbiamo ricordarvi anche il penultimo disco, El Talisman con Elion. Questa invece di festeggiare 40 come Alghero, festeggia i 30 anni, perché 30 anni fa usciva in versione originale quella di Rosana e poi nell'estate 97 numero 1 in Italia.

El Talisman 2026, cantata da Elion. Elion che l'anno scorso aveva cantato Malo per il progetto Roberto Turati e Nandy Turati, quindi Turati Bros, fatta con Peer Mouth. E Talisman la trovate sul

fatta anche per Alghero. L'ascolteremo entro fine puntata. La mixiamo?

a coloro che ci ascoltano per la prima volta che 90 all'ora va anche in onda il lunedì sera alle ore 21 su YouTube. Quindi se ci ascoltate da lì in questo momento ed è la prima volta per voi, o magari l'avete già ascoltato, vi siete dimenticati di mettere il mi piace, il segui, per noi è molto importante, se vi piace. Se non vi piace,

ci sono delle cose che noi abbiamo raccontato in questi anni di 90 all'ora. Ricordatevi che 90 all'ora esiste in versione radiofonica dal 1999. Poi dal 2018, fine 2017, siamo tornati anche in versione video. E quindi da quel momento in poi abbiamo fatto un 90 all'ora, tra virgolette, 2.0, dove ci guardate, dove avete visto e conosciuto anche gli ospiti. Cioè non era la classica intervista telefonica, o magari quella che sentivate una volta anche al 90 all'ora stessa, telefonica, oppure magari veniva l'ospite in studio, lo sentivate in radio, però gli dava un'idea. Ma quando invece vedi il tuo idolo mettere su il proprio vinile e raccontare la storia di quel vinile lì, allora è cambiata un po' di storia. Purtroppo non abbiamo mai avuto la fortuna di avere ospite Gigi D'Agostino, ci siamo arrivati molto vicini in un certo periodo e poi ovviamente ci è sfuggito. Vabbè, ci abbiamo provato, ragazzi, attenzione. Quindi molti di voi magari lo sapranno già, però io quando do qualche nozione la dico sempre per quel nuovo ascoltatore che non sa che la voce è quella di David Michael Johnson, che la cantava in quel pomeriggio a Italia Unz. E poi c'era Gigi D'Agostino che era seduto su quella palla, come se fosse la palla, una sedia medica, una palla medica. E David Michael Johnson, già con la Media Records, 5 anni prima aveva fatto qualcosa di straordinario. Aveva fatto I Say Little Prayer. I Say Little Prayer era quel momento quando si facevano tutte le cover. Dopo gli Side Beat e dopo Please Don't Go, era nata un po' quella moda. Elisir, Your Love di Gigi D'Agostino, dall'estate 1998. Stai ascoltando 90 all'ora, Summertime. Tutti i successi dell'estate più qualche nostra produzione. Vabbè, ho la marchetta, ragazzi, se non la faccio io su di me.

qualcuno mi potrà dire: ho letto che hai fatto The Rhythm Is Magic, c'è una versione anche di Rise Up che sono state fatte da Miki Zara. Miki Zara è uno che ha fatto

Nella stessa estate, quando c'era San Salvador, che abbiamo ascoltato in apertura, c'era anche questo disco qua. Ma molti di voi se lo ricordano in versione downbeat, più radiofonica, perché in quell'estate lì, anche nella estate prima, soprattutto nella stagione che ci ha portato all'estate del 2004, erano nati tutti quei pezzi R&B, quindi Beyoncé, Papi Chulo. Dopo l'estate del 2003 sono arrivate tutte queste canzoni downbeat, Sean Paul, Get Busy, tipo era il disco dell'estate 2003. Quindi da lì in poi avevamo un po', di nuovo noi DJ, un po' di materiale che chiamavamo volgarmente i mezzi tempi, proprio mezzo tempo perché erano più lenti, e quindi questo lo utilizzavamo in versione originale come mezzo tempo e poi in versione da ballare. Too Black, misto disco, uno dei due Too Black era proprio il nostro amico Mickey Zara. Mixiamo?

parlando di estate, 90 all'ora vi suona un altro numero uno, estate 93. Se abbiamo parlato in apertura della collaborazione con KJ Freak per Alghero, la collaborazione anche con Miki Zara dei Too Black per il remix di Rise Up e per la versione, quella di The Rhythm Is Magic, che troverete nel mio Summer EP Disco dell'estate. Ci sono The Rhythm Is Magic e del Talisman, due dischi dell'estate sul lato A, e sul lato B ci sono tre versioni remix di Rise Up, ma tra poco vi faccio ascoltare anche qualcos'altro, eh. Tranquilli.

RadioGibson.net, la tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.

0: fa caldo, eh? Buona estate a tutti, terza parte, 90 all'ora, c'è lo zio Peter. Vi stiamo suonando la musica dell'estate, dell'estate del passato, e intanto vi facciamo sentire qualche nostra produzione per l'estate 2026. Dal mio Summer P, dove ci sono tre dischi, abbiamo ascoltato il Talisman, c'è Rise Up Remix e poi c'è questo disco qua. Senti che atmosfera. Poc'anzi abbiamo parlato di misto disco, Nicky Zara dei Two Black, che ha fatto questa versione di The Rhythm Is Magic. È sempre una cover, eh?
1: The rhythm is magic. The rhythm is magic.
0: La voce di Elion.

cosa bella, stavo pensando, caro Ermanno, perché oggi abbiamo in studio Ermanno da Varese, che tra poco vi faccio salutare, che noi da quella puntata di... cioè, quella puntata, quella trasmissione Italia Uns, abbiamo avuto Neige in studio, abbiamo avuto Simon J in studio, abbiamo avuto Alice, Habla Meluna, con You Are My Love.

era Mojo con Lady. Estate 2000.

Natale che arriva dall'Italia. Carmeli, Molella, Phil J. Galavizzato. Questo è il follow up di Everyone is Inside ed era il disco dell'estate 1996. 30 anni.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con

Siamo tornati in 90 all'ora che suona, abbiamo superato metà programma. Stiamo ascoltando i successi degli anni 90, dell'estate degli anni 90. Ma di tanto in tanto vi faccio ascoltare qualche produzione dello zio Peter. Questa fatta da Mario Ana. Mario Ana.

Invece 5 anni prima, ragazzi, questo disco è stato 12 settimane il numero 1 per tutta l'estate, davanti a Madonna, davanti a Michael Jackson. Purtroppo solo in Italia questo grande successo, in Europa un po' meno, però se lo meritavano tutto. Poi ragazzi, sono siciliano come loro, Daniele Tignino, Riccardo Piparo, Vincenzo Callea e la voce di Josh Koloff. The Color Inside, estate 95, numero 1, Festival Bar. Subito, entriamo lì.

questo per farvi vedere quanto siamo in diretta. Stavo facendo così. Stavo spegnendo il disco in onda. Ma sapete quante volte mi succedeva negli anni 90? Ma in discoteca arrivavo, toglievo il disco così e caspita, e allora mi inventavo qualche cagata. Vabbè. No, mi inventavo delle cose incredibili. Ragazzi, vi è piaciuto? Lo metto da capo. Cioè, tutte queste cagate così, vabbè. Lo sapete perché sono distratto, ma nel senso buono, eh? Perché Ermanno da Varese, quest'oggi il nostro ascoltatore, è venuto a trovarci. Tra poco ve lo faccio salutare, ve lo faccio conoscere. È un vero ascoltatore, è un vero fan. Perché non è che lui fa finta di farsi le foto con zio Peter senza comprare i dischi. Lui è tutto. Numero uno. Grande affetto. E queste persone, quelle che ci piacciono. Dai. La mixiamo?

volete sapere la storia, come è nato il progetto Miranda, dovete ascoltare la puntata che abbiamo registrato per il 30° anniversario di Max Moroldo e la Do It Yourself. Quella puntata la trovate solo sul canale YouTube della Do It Yourself e scoprirete la storia.

conoscerla, averla vissuta, ma soprattutto quando te la racconta chi l'ha fatta veramente in studio, come ha fatto qualche mese fa Max Moroldo quando ha festeggiato il 30° anniversario della Do It Yourself qui nei nostri studi, e ci ha raccontato anche questa storia, quella estate 99 fantastica, quella di Miranda e Vamos a la Playa. Tra poco torniamo, state lì, non andiamo via, state lì.

Rise Up. Everybody Rise Up. Mamma mia che disco, che versione. Angelino Albanese, Angel Moon, Sueño Latino, Cool Jack, ma quanti progetti, ma soprattutto quante produzioni ci ha fatto ballare negli anni 90, tipo Karen Ramirez Lies, l'aveva remixata lui, e io ho avuto questo onore di avere il suo remix per l'estate, Rise Up 2026. E adesso parlavamo di quell'estate fantastica, quella del 1998. In quell'estate ci ha fatto ballare tantissimo il disco nuovo di Musti, Horny 90.

tagli. Perché? Perché ci sono troppi dischi che sono magari uno più veloce, uno più lento, però fanno parte della storia degli anni 90 e 2000 dell'estate.

che suona sono i grandi successi di tutte le estati. Summertime, the best of summertime. Tra le nostre produzioni e i dischi dell'estate. Torniamo in quell'estate fantastica. Estate 99, prezioso.

0: che ci stanno ascoltando anche su YouTube, lunedì sera alle ore 21. Stavo rispondendo un po' di messaggi, stavo salutando i ragazzi, ci sta. Era prezioso con Tell Me Why, estate 99. Tra poco torniamo con l'ultima parte di 90 all'ora, così vi faccio salutare il nostro amico Ermano da Varese che è venuto a trovarci. A dopo.
1: www.radiogibson.net. Radio Gibson.net. Make a difference.

C'è l'ultima parte di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console, stiamo ascoltando tutti i grandi successi dell'estate degli anni 90 e 2000. Durante questa puntata avete ascoltato anche qualche mia produzione e adesso dall'estate 94 Sweet Dreams, La Bouche.

Quindi grazie alla, all'autotune di Cher con Believe nell'autunno 98, poi dopo tutti hanno iniziato a utilizzare questo autotune, tra cui anche gli Eiffel 65, che fino al giorno prima si chiamavano Blisteam, e poi è nato questo gruppo. Però erano tutti dalla Bliss Corporation, lavoravano già lì nei primi anni 90, ragazzi, da una scissione quando c'erano Stefano Secchi, perché il primo disco dei Blisteam era su Proprio Records, c'era Stefano Secchi.

0: quel curiosone di Tony 77 su YouTube, Ermano, e lui. Ciao, aspetta, aspetta che ti apro il microfono, che sennò poi non puoi. Ciao Ermanno.
1: Ciao Peter.
0: Come stai?
1: Benissimo, oggi da Dio. Sono felicissimo di essere qui con te.
0: Vuoi ascoltare la miscelazione?
1: Sì,
0: e
1: dai.
0: Poi dopo ti salutiamo, dai.

0: Ti è piaciuta?
1: Bellissimo. Tutto in diretta.
0: E beh, ragazzi, 90 all'ora. C'è l'ultimo disco di questa prima puntata, Summertime. Paradiso, Maria Isabel, Patrick Samui. Ne abbiamo parlato anche durante la puntata della Do It Yourself con Max Morondo. Ci ascoltiamo Think About The Way, Ice MC, Alexia. Go! E qui torniamo all'estate 1994, anche se il disco effettivamente qualcuno... Vabbè, è un disco della primavera. In estate che fai? Non lo metti? E quindi noi abbiamo scelto che per noi è disco dell'estate. Anche dell'estate.

0: Io ci scommetto che quel curiosone di Tony 77, e lui è quello curioso. Ma perché è lì lui? Cosa hai fatto tu? Sei un DJ, sei un produttore, sei...
1: No, sono un suo fans.
0: Ah, è un mio fans, nel senso che, essendo di stanza come me, per due vale, ok? Oh, curiosone.
1: Allora, mi piace ascoltare la musica anni 90 e lui è il numero uno, è il guru. Poi siamo qui a 90 all'ora, siamo sommersi da tutti
0: anche
1: i vinili.
0: Anche se non sono bravo a mixare, ma un po' più a parlare, però dai.
1: No, sei bravo anche a mixare, come se sei bravo.
0: E allora, un anno da Varese.
1: Sì, e quindi, ragazzi...
0: Chi vuoi salutare prima di tutto?
1: Allora, saluto mia moglie Nadia. Ciao.
0: Grazie per aver dato il nulla a Osta.
1: Sa che la mia passione per la musica anni 90... E difatti l'estate, allora, uno cerca sempre le canzoni nuove, le cose ricordano le discoteche all'aperto,
0: non le solite canzoni, abbiamo qualche novità noi,
1: anche novità dello zio Peter, basta che lo seguite.
0: Alghero,
1: Raise Up, ci sono tantissimi dischi.
0: Summer LP e lui l'ha preso, quindi non è che è solamente così fan solo a parole, ma l'ha preso,
1: l'ascolto per la felicità dei miei vicini di casa che alzano sempre il volume.
0: Grandissimo. Va bene, allora saluti i tuoi amici, i tuoi colleghi.
1: Sì, saluto i miei ex colleghi perché
0: sono in pensione, così giovane. Io sono invidiosissimo. Proprio.
1: Sono pensionato, adesso mi do allo sport, anche se si vede un po' poco.
0: Mangia per compensare. Mangio il
1: fast sport. Compenso, ascolta la bella musica.
0: Certo. Sì, poi... è un po' emozionato, ci sta, ragazzi.
1: Sì.
0: Sono emozionato io, pensa a te. Ermanno, ti ringrazio, grazie per essere stato qua. Ci vediamo presto, ci vediamo magari da Alberto Raruffa appena fa qualche sua.
1: E poi il ragazzo qua fa le serate in discoteca, nelle piazze, seguitelo nei social.
0: Mi raccomando.
1: Se no, non avete il vinile a casa così, scaricatele, possiamo anche scaricare la sua musica.
0: Se non avete il giradischi, dice, se non volete comprare il vinile,
1: lo scarichi.
0: Su tutte le piattaforme digitali.
1: Tutte le piattaforme, zio Peter.
0: È il numero uno, mi sta facendo la pubblicità. Va bene, grazie. Allora ci sentiamo, buona estate e ci sentiamo presto, Ermanno.
1: Okay.
0: Grazie a tutti. Ma ciao, tu ti ricordi quando io saluto cosa dico sempre? Io dico sempre ciao mamma.
1: Ciao mamma, sì.
0: Ciao mamma.
1: Ciao.
0: Ciao, buona estate.
1: Ciao.

0: te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 42 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: New music.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: with you.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Gibson.
3: Sveglia Fatrin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non ti sposti, rimani sempre qui. Io ti scrivo come stai, tu mi chiedi cosa.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che c'è? Siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 19 e 30 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 19 e 52 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 13 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
15: Radio Gibson, music. 24 ore su 24, senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
16: È tutto

0: to remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
0: Un grande successo del passato.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: con amore.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: cambia gusto. Basta con la solita minestra.
1: Radio Gibson Music.
2: House music after death.
3: Groove Sensation, la musica chill out, new jazz, acid jazz, tutto ad un fiato.

sta girando la musica di Groove Sensation.

0: radiogibson.net.
1: Ehi, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
2: Lasciati andare.
1: Lasciati andare. Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume.
1: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Sad, Pino Ferraris.

0: Radio Gibson.
1: Canta che ti passa!
2: Ehi, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
3: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
2: Alza il volume.
3: Alza il volume.
2: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
3: Adesso c'è. Adesso c'è.
2: Master Dance.

0: Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è.
2: Adesso c'è.
1: Adesso c'è.
0: Master Mix. 10, 9, 8, 7, 6.